di Napoli. Signore e signorina, si propose pur finì. Le gatto è stufarella, capressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battir in maison. L'addition nous avons le temps, on n'est pas pressé.